scoprì compiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.